0: Cuid a dhuun ni a tkheka un la jau la a yi cha si lant e la san tkheklo tane kodha hel bet tane a tkhide a yi ta ho ti to tkine a ho ti de ka un lant e hani dhano dhanto yene re ni o le o ha
1: Kutar ka un zan li le zan to tindi tare tane kodha kontu e tkhiro papa ho ti re ho tu tana Kontu wa saga ba ma ho tia de yene re ni a kolanta e ha beni un londa da ye beni e tai ha la saga al kontu no trai ru ni a di la pe jia za ata ni zande a da ye ha dan al nu da ye dore che de pe kore so a kolanta sa da no trai de ni no be yi no tai ha la no e zite chung o tra se ha na ta ne de ti la No, I die in a panic and there, the retina, and it do a retina secret and it kill or answer. Go on to Honil Sanilla de Jati Cole, at the Dorel Nila, die a bazin, boy Tide, he is as a cabin tanner, so I hadn't do that kidderit Allah. Ah, Ara Sanoya Aja de Diarchy, Tarita, he don't to Tianila. Colo conta da chatti la coi conta na codo o benni e azin ho sfado e ne kenne in taie e io ho assunto a benni e nasna lo sa
0: passi nelle stanze a sitteni Jimmy Mongran vi si tena in talo e da safe travels merci selian ti
1: merci brother no chilemi
2: Home base of the NBC Radio Network, CJLR 90 FM.